0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
1: Quale idea?
0: Balla.
1: Non vedi che le non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?
0: Oh yeah, si dice così, no?

5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata, l'ha lontato, l'ho agganciata, dalle braccia mi è succiata, m'ha guardato, l'ho bloccata, cadezzato sul visino, sul di fatto, ma sembrava una patata, l'ho